James del Piolo di Disturna. Bussare la mamma liquida. Alembes.

so quella che da sala che manda che Luca sui gonda la mingi pe coti be combi tenna legi già pendra ca faccia mozo coti tenna e a parlando so quella che da sala che mai ossi sotto in da pe allora bene mozo con la che gaus.